montant montant giù, de planeta in planeta, dau cammin de San Giacche, i pielondo su deu, lei sanga manse neco, il pareu de cumento.